gioia brillante, quel vermiglio donnesco colore, quel vermiglio donnesco colore, non piavrai quei pennacchini,

d'amor. Raguerrieri, poffar bacco, gran mustacchi, stretto sacco, schioppo in spalla, sciabla al fianco, collo dritto, muso franco.

per montagne e per valloni. Con le levi sui leoni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non piovrai quei pennacchini, non piovrai quel cappello, non piovrai quella chioma.